ma che va fatto de male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere, portagli iettatura?